0: Radio.
1: Wow, wow. Ho bisogno di uno stasso, che vuole? Completo, mami. Candela. E io, Gansa.
2: Mami, ho pido